Tima vita permita, kata permita. Tima titito aventa pusita, chemdo, casino candautat, kawakusu, ke kautaut, ke kamino, manitut, chimae. Pitotek, esutite escata, kata permita. Merci.